0: volte scagliar su tue reni parole tremende in luguri e la terra
1: Dio, Dio
0: sarà la tua barca.